0: specchio e testa scarpita.
1: Sei meglio che il fatto, sei meglio che la...
2: Moneta!
3: Per le più fini cuscirno da ronde marini vi porto, signore, si lucide chiaro.

stella e tutto il pecciale con i miei gamboni. Starne, pasticci, ravioli e zoroni. Splendido di sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso è in vita, e tessimo compagno che la cintura può tornare.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare a dormire.

bianche, bianche, alte, nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.

0: provvede per poca merciaga di sprone di staffe.
1: Chi ne va a fare? Chi ne va a fare? Chi ne va a fare?

0: faccia grazia, poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì,
1: ecco in arnese, tanto un vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re d'un tesoro tale lo vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori?
2: Allora,
1: io non sono un uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, dai, sì. Allora?
1: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio.
1: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: Amai lo soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendomi mille male, catari ti lasco dalla testa. Prefucilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Non l'ho mai sparito.
0: Corno ora il cervello.
4: Datemene una presa a becco vieglio.
0: Sarà la figura che notati si sonne per i cieli.

0: conoscendo.
1: Perché? Del resto io so dar canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate? Evidenzi casi di giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate essere cruni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
5: Mezzo scudo.

0: giocare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disfogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: arrivo, il suor Mariello, dinti lo moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: stelle a non i denti assolententi e facci non si spessi. Un povero uomo, come i tempi maschi, scarpati, schiaffi, prena questo segreto. L'usi due fuochi almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.
3: Sarà partito.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda in Russia.
1: Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: parvi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: figlio. Ladro.
0: E c'è, ti scampi e guardi. Ospo d'una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Mega. Ine jeje mine suma noro koi banka sinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo, guru jire kanaji bolo. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idotea. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechi di hinga.